0: Eurotop.
1: Italy.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.